0: പല്ലു കട്ടുട ഇംപ്ലാന്റ് വെയ്യട്ട ചികളുടെ ശസ്ത്രചികിത്സ ചെയ്യട്ട മുഖ നോട്ടി ദവട ശസ്ത്രചികിത്സലു ചെയ്യട്ട ഡെന്റൽ സിറ്റി സ്കാൻലു തീയട പിള്ളലക്കു മറിയു വൃദ്ധലക്കു പ്രത്യേക ദന്ത വൈദ്യ സേവലു అందించబడును.
1: శ్రోతలు వింటున్నారు సూక్తి సుధ కార్యక్రమాన్ని. లిసనర్స్, ఈనాటి సూక్తి సుధ కార్యక్రమంలో మరికొన్ని సూక్తుల యొక్క భావాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.